0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Noise, il suono della notte su Radio Number One.
1: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Senti chi arriva.
0: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna. Brava.
2: Ma brava è il cognome?
0: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
2: Ok.
0: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: È bellissimo. Il mio safari chic, certo. Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking, con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano, così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta Sì, va bene.
0: Mentre al primo posto una tutina color carne, con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo, così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta. Abbiamo capito, sì.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: meglio della combriccola, solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Ma io, Manu, Sergio, vorrei chiudere il cerchio su sta storia qua dei soldi. Se fanno o no la felicità. Vabbè, abbiamo sentito molti amici e amiche che hanno detto la loro. Mi sembra che l'80-90% dica che alla fine fanno la felicità. Però ancora vorrei un parere autorevole.
2: Certo.
0: E allora eccomi qua per voi. Buongiorno dal vostro professor Vacca.
1: Eccolo.
0: Allora, all'ultimo congresso a Soldilandia, dove ci siamo trovati noi scienziati che riusciamo a capire le cose, estrinsecare i significati, sono uscite due scuole di pensiero.

0: al quadrato più m, dove semplice. S sono i soldi, m sono i parenti che sanno che li hai, quindi se il denominatore aumenta la felicità diminuisce ed è pura matematica. Mentre qualcuno dice i soldi fanno la felicità, sì, perché i soldi producono serenità, la serenità produce sonno, il sonno produce felicità, quindi 100 euro una pennichella, in pratica la vita diventa un teorema della materasso fiscale. E poi io personalmente ho redatto in una tesi di 28.000 pagine, che però riassumerò brevemente, e i soldi non fanno la felicità, perché se fosse vero i bancomat sorriderebbero, invece emettono solo scontrini, perché ricordatevelo, la tristezza ha sempre la ricevuta.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del weekend.

0: mondo fuori è grigio, noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Ma buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allegria.
1: Buongiorno. Sì.
2: Augusto Balinetti.
1: Il vostro Augusto Balinetti è qui per raccontare la sua estate, perché c'è chi va in Sardegna, c'è chi si occupa del calcio, degli sport in generale, della radio, di altre attenzioni, e chi come me, finita la stagione teatrale, si deve arrangiare. Però
0: certo,
1: ho dei contratti molto importanti.
0: Ci dica.
1: Assolutamente.
0: Dica, quale notizie?
1: Lavoro al ristorante da Puccio il Paciarotto.
2: Ma dai!
1: Dove leggo il menù. Però
2: lo
1: in
2: declama,
1: maniera diversa, diversa. Io non dico spaghetti allo scoglio, dico e ora il dramma del mollusco che incontra i pomodori. Ah, la gente si spaventa e mi tolgono il microfono. Vabbè, ma ignoranti, non capiscono.
0: No.
1: Poi ho un altro appuntamento in spiaggia. Lavoro anche in una spiaggia, faccio il è stato smarrito un bambino, lo recito con talmente tanto trasporto che alla fine piangono tutti i genitori, vengono a vedere se il loro figlio c'è, anche se era lì con loro. Sono un grande. Sì. Annuncio l'apertura alle casse del supermercato.
0: Che bello.
1: Sì. Pensa, senti qua, popolo degli scontrini, la quinta cassa apre finalmente le sue braccia a coloro i quali con i pezzi in mano non riescono. Intanto l'hanno già chiusa.
0: E niente, basta, sì. Certo, un po' lunga.
1: Ma soprattutto ho un contratto che durerà fino a settembre in un ascensore.
0: In un ascensore?
1: Sì. E faccio la voce registrata dell'ascensore. E quando dico piano terra, nessuno scende. Schiaccia 5. Torna su per sentirmi dire piano 5. Grazie,
0: certo.
1: Grazie.
0: Un successo. Grazie.
1: Un successo strepitoso, perché gli ascensori, lo sanno tutti, ti tirano su.
3: Gli scombriccolati.

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Number One Notizie.
8: Notte senza raid USA sull'Iran. Non ho ancora deciso se attaccarli in modo massiccio, dice Trump alla serata di gala con i giornalisti della Casa Bianca. Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica a Eboli, fermato un extracomunitario nascosto in un casolare abbandonato nel Salernitano. A 3 giorni dall'approvazione da parte del governo del DDL anti-Maranza è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Il vice premier Tajani e il leader di Azione Calenda.
9: Sta anche per combattere il fenomeno di Maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
10: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale.
8: Manca l'ufficialità, ma sarebbe Andrea Pirlo il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Lo hanno scelto Maldini e Leonardo, ma il presidente FIGC Malagò avrebbe qualche riserva. È tutto da Nicola De Muro.
1: Speciali di Radio Number One.
11: Con Radio Number One andiamo a Pomponesco in provincia di Mantova, dove in questo weekend si svolge Summer for Ste, un evento benefico con motoraduno, 3 serate di musica, enogastronomia e tanto divertimento. Siamo con la presidente della For Ste ODV, Cristina Tirelli Flisi. Di che cosa si tratta e di che cosa si occupa la vostra associazione?
12: L'associazione è nata nel 2012 dal desiderio della mia famiglia di ricordare mio figlio Stefano Flisi, che è scomparso prematuramente purtroppo alla sola età di 15 anni a causa di un violento infarto in attesa di trapianto. L'obiettivo dell'associazione è quello di aiutare e sostenere i neonati, bambini e adolescenti affetti da cardiopatie congenite come era Stefano, ricoverati nei reparti della cardiologia, cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Devo dire che da quel giorno ci impegniamo con tutto il cuore e determinazione noi della famiglia a trasformare il ricordo di Stefano in speranza, vita e futura. È per questo che ogni anno abbiamo deciso di organizzare per lui un evento appunto denominato Summer for Ste, che è finalizzato, però è un tributo a Stefano, ma finalizzato alla raccolta fondi per gli scopi che ho menzionato prima. È pensato per tutte le età, con tanta buona musica, cucina, laboratori creativi, tanto divertimento.
11: L'evento è già nel vivo, che cosa ci possiamo aspettare questa sera e domani, Cristina?
12: Il sabato 25 abbiamo il pomeriggio alle 4 il moto raduno, la partenza sarà alle 18.30 di For Ste on the road, e alle 29 abbiamo Zarro Night, che è un party dance degli anni 90-2000. In più domenica pomeriggio abbiamo un intervento molto bello dell'unità dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia con Pompieropoli, che è un'iniziativa ludica, e la sera si conclude la serata con il tributo a Max Pezzali, 883 Experience.
11: Grazie allora a Cristina Tirelli Frisi, presidente For Ste ODV. Appuntamento nel weekend, sia questa sera sia domani, a Pomponesco in provincia di Mantova. Informazioni su forste.it. A presto.
12: Grazie a lei, buona giornata.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: Stiamo parlando di amicizia. Di amicizia,
2: descriveteci le vostre amicizie, diteci con una parola, o meglio ancora con una frase, cosa significa per voi l'amicizia. Ma ci sono amicizie e amicizie, senti qua.
3: Io ho degli amici che sono insostituibili, si chiamano contanti.
2: Addirittura.
3: Io ho questa busta magica dei soldi a casa che ce l'ho ben nascosta, e alla sera quando torno a casa, tipo stasera tornerò a casa, guarderò uno di questi miei amici qua, magari di colore verde, e gli dico: dai Cribio, adesso parliamo, andiamo a mangiare una tartare di carne tagliata a coltello di mandorlo con un bicchierino di Lugana e un cestino di fragole nel mio ristorante preferito, e così viene con me, ma poi torno sempre da solo.
2: Chissà come mai.
4: Scusate,
2: tutti gli amici.
4: Mi sento in dovere di intervenire.
2: Ecco un altro amico.
4: Eccolo qua. Io anch'io sono amico di quello di cui parlava lui, i contanti, però ha commesso un grave errore. Spenderli al ristorante è un brutto difetto.
1: E perché dove devi spendere?
4: Allora, guardami negli occhi, dove si spendono?
2: Ad Arcore.
4: Ad
2: Arcore si spendono meglio.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Stavo facendo colazione, stavo azzannando e non potrei perché sono a dieta una brioche, e tu mi hai parlato del dessert con le formiche.
1: Sì. Non so se sono vive o morte queste formiche. Credo che siano formiche di giornata comunque, un
0: comunque
1: po' come l'ovetto.
2: Buongiorno. Buongiorno da Egetteria. Noi abbiamo aperto una ristorantea nuova.
1: Sì.
2: Che si chiama Asia Forever.
1: Asia Forever,
2: Asia Forever, facciamo piatte fresche da giornata.
1: Ho dei dubbi.
0: Sì.
2: No, è sempre fresco, non fai spiritoso.
0: Voi siete egiziani, eh? Come mai Asia siete egiziani?
2: Perché
0: non
2: sono ho capito, ma facevamo questa prima.
1: Sì.
2: Cioè, siamo napoletani, facevamo questa.
1: Fanno di tutto.
2: Tu devi smettere di questo.
1: No, io ho già fatto due lavande gastriche per causa vostra, quindi dai.
2: Allora, noi prepariamo anche quella come dentro nel coperto.
1: In che senso?
2: La lavanda gastrica.
1: Ma la smetta, sono. Qual è l'ultima specialità?
2: Questo, Bessa. Bessa, ecco, è
1: cos'è quella cosa lì strisciante in mezzo? Che schifo è quello?
2: È orbettino.
1: Ma un orbettino? Mi faccia vedere bene. Ma cos'è?
2: Tu è orbo, non lo vedi? È orbettino.
1: È una biscia
2: d'acqua, perché almeno uno mangia anche sapore orientale. Poi abbiamo le formiche, ma arrivano da sole sulla bestia di noi.
1: Ok.
2: Sì,
1: quindi bisogna mangiarle vive in questo
2: sì,
1: caso.
2: Sì, perché purtroppo succede sempre questa cosa, che c'è formica, poi c'è anche piccolo topolino.
1: Ma che schifo, ma dai!
2: Ma c'è, chi non ha piccolo topolino?
1: Quando tu lavori piccolo ratto.
2: Ratto di Sabina, tra l'altro.
0: Anche blatte, avete anche blatte.
2: Tu togli testa, sembrano olive denocciolate. Sì. Olive nere,
1: incredibile.
2: Sì, è molto bello. E uno mi ha detto: oliva cammina, no, tranquillo, è scarafaggio.
0: Okay,
2: però noi vi aspettiamo con queste quattro stagioni.
1: No, non lo so,
2: che c'è formica rossa, sì. Formica nera,
1: urbettino
2: e scarabeo.
1: E torbi, sì.
2: Sì, urbettini e torbettini. Bello, sì.
0: Bello. Aspetto, veniamo.
2: Grazie mille.
3: Gli scombriccolati

0: ogni settimana raccogliamo il meglio della combricola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombricolati del weekend. E allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: La combricola.
2: La combricola.
1: La combricola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombricolati del weekend.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sul centro nord Italia, con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato e un caldo di piena estate senza eccessi particolari, dunque di stampo mediterraneo. Tuttavia in serata si attiveranno note instabili a partire dai settori montuosi nord occidentali e dunque su Valle d'Aosta, Piemonte, localmente coinvolta anche la Liguria, la Lombardia e nella prima parte di domenica anche parte del centro Italia. Da rovescio e temporali localmente anche forti. Le temperature saranno in conseguente temporanee con tenuta diminuzione. Per sapere cosa ci attenderà nelle vostre località di interesse vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: buona domenica.
1: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
2: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
3: Tutto, l'unico da amare sono io.
4: Buongiorno
3: a voi tesori. L'unica cosa che vi voglio dire è che Malgioglio, quando si ubriaca, diventa un altro, ed è per questo che parlerò di lui in terza persona. Diciamo le cose che ha fatto Malgioglio l'ultima volta che ha alzato un po' il gomito. Ha abbracciato un ombrellone sussurrandogli: ho sempre creduto in te, apriti pure.
2: Ok.
3: Ha cercato di aprire la porta di casa con la carta fedeltà dell'ortofrutta.
4: Che bello, se ci si riesce,
3: sì, sì, ce la fai, ma soprattutto a un certo punto ha ordinato ostriche, olive e orzata, e alla fine gli hanno portato un'ambulanza, tesori.
5: Gli scombriccolati

Riscaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.

0: adesso tutti su coi femori.
1: Sì, anche Sbilenche.
0: Anche Sbilenche, un fire. Mi raccomando, amici, sulle mani. No, signora, sulle mani non vuol dire che le devi appendere.

vuota, lo possiamo definire così, sicuramente c'è anche portare i cibi dall'odore intenso, comunque molto ingombranti. Il 44% delle persone ha dichiarato che è una cosa che non ama particolarmente, anche perché si sa che ormai l'aereo, indipendentemente dall'orario effettivo in cui tu lo prendi, ci sono delle persone che magari hanno appena fatto colazione, o magari delle persone che hanno appena pranzato, eccetera. Quindi, insomma, poi

cazzo, prendete l'aereo 10 volte, tendenzialmente quelle 10 il panorama potrebbe essere lo stesso. Basta, basta fare fotografie che tanto poi non andrete mai a riguardare.

0: Tutto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: tutti fan dell'Iga, così, o di Etamo, mi viene da dire. Siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme e ritorniamo tra pochissimo su Radio Number One, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è

0: NDC Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Incontrando a cena i giornalisti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito di essere in modalità vendetta contro Teheran, dichiarando di non aver ancora deciso su un attacco su larga scala. Trump ha aperto alla possibilità di correre alle elezioni del 2028, nonostante le leggi americane impediscano un terzo mandato. E dopo 13 notti consecutive di raid aerei americani contro l'Iran, la notte scorsa non si sono registrati attacchi. È stato fermato un 26enne extracomunitario per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane ha confessato. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica e il movente che sarebbe riconducibile alla sfera privata della vittima. Caro benzina, ieri vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. In arrivo un decreto taglia accise per far scendere il prezzo della benzina al di sotto dei 2 euro al litro. Tutto pronto per Andrea Pirlo, nuovo CT della Nazionale, ma forse no. Il direttore tecnico Paolo Maldini e il consulente Leonardo vogliono lui per la panchina azzurra. Nelle ultime ore sarebbero emerse perplessità da parte del presidente FIGC Malagò. È tutto da Nicola De Muro.
4: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
5: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
6: Grazie mille, buongiorno a tutti.
5: In che cosa consiste l'offerta Fly and Cruise Nord Europa?
6: Consiste nell'avvicinare tantissimi croceristi che magari per la prima volta hanno avuto il desiderio di scoprire, grazie a una nave, le bellezze del Mediterraneo. E poi da lì si sono sempre più avvicinati a questo prodotto e magari hanno voglia di scoprire le bellezze, quali magari quelle di fiordi norvegesi, grazie a un prodotto, quello di MSC Fly and Cruise, che ti permette non solo la crociera ma anche di raggiungere la città del Nord Europa in massima tranquillità, serenità e accessibilità.
5: Quindi è tutto studiato e organizzato nell'ottica di rendere i viaggiatori più sereni e sicuri in tutte le fasi della vacanza, così?
6: Basti pensare che noi di MSC Crociere abbiamo 7 voli charter e decine di voli di linea, proprio per far sì che tutti i passeggeri comodamente possano raggiungere il Nord Europa semplicemente arrivando a un aeroporto più vicino, che può essere il Verona con crociere settimanale, il Malpensa o il Linate, parlando nel Nord Europa, ma così come anche nel Sud Italia abbiamo tanti aeroporti. Sì, per noi il crocierista deve essere sempre e comunque al centro della nostra attenzione, quindi massima disponibilità ma soltanto cura nei dettagli. Devi soltanto lasciare le valigie in aeroporto e le troverai comodamente a bordo della nostra nave.
5: Grazie a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. A presto e buon lavoro, direttore.
6: Grazie mille a tutti voi.
4: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
7: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Weekend Number One.

partire da mezzogiorno, ce ne andremo dritti dritti in Costa Smeralda, l'IGV Club Santa Clara, insieme alla Manu, Manuela Doriani, che come sempre ci farà vivere le migliori summer vibes con la migliore Summer One, quindi l'appuntamento che già avrete avuto modo di ascoltare e vivere per tutto il resto della settimana, sempre a partire da mezzogiorno. Tutto chiaro? Siamo pronti anche per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One. Is it any wonder?

l'altro ci impedisce magari di goderci dei momenti di relax insieme anche alla persona che amiamo, quindi le vacanze servono anche per questo. Ma senti qua come siamo romantici stamattina, cosa c'è nell'aria?

0: onda di Radio Number One, ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

cuore effettivamente fare la valigia, ma odiate fare la valigia, eccomi. È stato inventato questo metodo definito 5-4-3-2-1 che potrebbe letteralmente svoltarvi la vita semplificandola. Quindi si sa che partire per le vacanze è bellissimo, una figata. Fare la valigia un po' meno, no? Sei sempre lì che dici, ah, cosa mi devo portare, cosa mi serve. Però questa regola è molto

poi riporti a casa, devi lavare, ristirare, non hai nemmeno mai utilizzato. Il principio è quello di selezionare un numero limitato di capi che però possano essere facilmente abbinati tra loro, hai capito? Non 5 outfit diversi, 5 outfit che si possano ricreare con il tempo. Vabbè, allora dovevate dirlo prima. In Maroon 5, subito. I'm high.

0: tutto l'ambaradan, Pharrell Williams, la chitarra di Nile Rodgers inconfondibile, tanta roba questa canzone. Ve l'abbiamo dedicata per farvi respirare un po' d'estate, un po' di vacanza, dai che ci andrete anche voi, molti ci stanno andando già questo weekend perché è un weekend di partenze. Siamo in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 nell'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora, cara Virgi, io non so se tu hai seguito il programma durante la settimana, noi abbiamo la fortuna, l'onore di avere con noi un personaggio che tutto il mondo ci invidia, perché lui è noto in tutto il mondo per le sue freddure bollenti. Si chiama Stefano e ogni giorno ci regala delle perle veramente memorabili. Se, siete pronti, Sergio La Bruna e Stefano?
1: Assolutamente sì, siamo proprio qui nell'angolo Radio Number One. Vai,
2: yes,
1: Stefano.
2: Prontissimi, buongiorno Radio Number One.
0: Ciao Stefano, guarda, io veramente quando arriva questo momento sono la donna più felice del mondo, cioè proprio l'aspetto con lo sogno anche di notte a volte.
2: Allora, io volevo semplicemente sapere dagli amici ascoltatori se sapevano quale fosse il premio Oscar per i migliori servizi sanitari.
0: Non lo so, tu lo sai, Virgi?
3: No. Dici un po'.
2: Oscar da bagno.
0: Oscar da bagno, bravo, standing ovation. Oh, abbiamo trovato una che ride, la Virgi ride sul serio.
3: Vai, che per molto meno vi dirò, è così, così mi piacciono. Se ne può avere un'altra?
0: No, solo una. No, si deve riposare, sai, sono prestazioni, sono performance queste, sono performance.
1: C'è quella dell'origano sempre, se vuoi.
0: No, proprio una al giorno, non, il mio cuore non regge. No, non ce la faccio. Tienila per domani.
2: Yes.

0: Amore e Jay, ritorniamo tra pochissimo in diretta all'IGV Club Santa Clara Costa Smeralda con il messaggio dell'invidia, la dedica, un sacco di cose, state lì.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 78 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Chapel Roan, una di noi, Chapel Roan, una di noi, che ci spegniamo così lentamente. Io di solito verso le 10:15 di sera, diciamo. L'abbiamo ascoltata su Radio Number One. Cara la mia Virgin, noi qui all'IGV Club abbiamo creato una piccola rubrica che non è niente di nuovo, per carità, però è molto gradita dai nostri ospiti, appunto, del Santa Clara, perché diamo la possibilità ogni giorno di salutare qualcuno che magari non è potuto venire in vacanza ed è rimasto a casa e quindi ci ascolta, oppure qualcuno che può servire per tanti scopi, vero Sergio? La Bruna potrebbe anche servire per rimorchiare qualcuno che ti piace, gli dedichi una canzone, tac, via!
1: E no? Quello sì, esatto, però siamo in un momento particolare perché parliamo di parentela, qui abbiamo una cugina, adesso ti passo chi abbiamo qui vicino a me. Ciao, il tuo nome?
2: Nicolò.
1: Nicolò da dove?
2: D'Altamura.
1: Altamura.
0: Pane di Altamura, che buono!
1: Ma vero, tutti col pane. Allora, Altamura, Nicolò hai detto?
2: Sì.
1: Perfetto. A chi vuoi dedicare Partenope?
2: A mia cugina.
0: E dov'è tua cugina, Nicolò?
2: A casa di mio zio.
0: Ad Altamura, immagino.
2: Sì.
0: Ok, come si chiama tua cugina?
2: Maria.
0: Maria, perfetto. Quindi, da parte di Nicolò, per la cugina Maria, che è rimasta ad Altamura, Partenope, Merche Cremonte e Serena Brancale, coi The Colors.

0: una canzone dedicata, il pezzo nuovo di Merk Cremont che si chiama Partenope insieme a Serena Brancale e i The Colors, tra l'altro da un amico di Altamura, Serena Brancale da quella zona lì, no? Allora, noi invece siamo in Sardegna, cari miei, all'IGV Club Santa Clara, dove, cara Virgi, pare che ci sia Olli. C'è Olli.
1: Ah, vabbè, ma uno più brutto degli altri, oggi. Giornata proprio sfigata sotto questo punto di vista.
0: Allora, ci sta dicendo la nostra vedetta, colei che tutto sa, immagino che lo stalkeri su Instagram e abbia riconosciuto qualche paesaggio, immagino, esatto. Allora, Yannick Sinner l'abbiamo letto come notizia tipo su un sito, mentre Olli invece ha fatto tipo una fotografia e c'è l'IGV Club sullo sfondo. Quindi noi presumiamo che sia uno dei catamarani che ci sono qui di fronte.
1: È uno di noi.
0: Ovviamente la Valtolina ha già cambiato l'indirizzo della sua nuotata, ha detto no, beh, insomma, tra Sinner e Olli tutta la vita, giustamente. Senti, ma tu, Virgi, per chi ti faresti tipo 400 metri a nuoto per arrivare sul suo catamarano?
1: Allora, Manu, io ne ho tre in realtà al primo posto, non uno.
0: Bene.
1: Quindi li cito tutti e tre perché Vai. Non riesco a scegliere. Partiamo con Leonardo DiCaprio.
0: Beh, è un po' agé per te, no? Cioè, c'è una certa ormai Leonardo. No,
1: però il fascino rimane sempre quello. Poi a seguire Ibrahimovic.
0: Ok.
1: E concludiamo con
0: Ibrahimovic. Ti dà una manata in faccia che ti ritira al villaggio. Zlatan. Poi?
1: E poi per ultimo, ma non meno importante, abbiamo Bob Sinclair. Quindi sì, devo dire che il target d'età effettivamente è un pochino
0: più alto. Ti piacciono
1: agé,
0: eh? Sì. Bob Sinclair anch'io. Ma sai che per un periodo della mia vita io facevo dei sogni erotici con Bob Sinclair? Ma mi capitava tipo una volta alla settimana e mi svegliavo che io mi sentivo la sua fidanzata.
1: Tutta sudata.
0: Cioè era talmente reale che io ero la sua fidanzata. Vabbè, va bene. È un po' tardi per fare la domanda ai nostri ascoltatori perché adesso da loro vogliamo di più, molto di più. Vogliamo il messaggio dell'invidia al 393 444 0444. Tra poco lo ascoltiamo.

0: L'ultima di oggi è Drive By Day Train su Radio Number One. Siamo un po' in ritardo, quindi andiamo velocissimi con il messaggio dell'invidia. Cara Virgilio, leggi tu?
1: No, ma sentilo. Allora, cito testualmente. Io non invidio nessuno, perché io faccio ferie 12 mesi l'anno. Siete voi invidiosi di me, semmai.
0: Brava, brava o bravo, non lo so, ma standing ovation. Ti vogliamo benissimo, vogliamo benissimo anche a te, cara Virgi. Grazie ovviamente per essere stata con noi oggi, come così come tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Grazie a Sergio Labruna, il mio partner in crime, ovviamente grazie a Stefano Carboni, alla Valtolina che ci regala perle e cose che voi umani. E ci risentiamo domani, ci sarà anche Michela Persico. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Ciao ciao ciao, a domani, grazie mille. I giorni più belli dell'anno.
2: Summer One, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato ad Eboli. Laura Carchidi.
3: L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne della cittadina della Piana del Selle, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. I due, a quanto pare, si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglia, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo.
2: Trump ha smentito l'intenzione di avviare subito una massiccia offensiva contro l'Iran, confermando che Teheran intende trattare e ribadendo il no al nucleare iraniano. E la notte scorsa nessun attacco USA contro l'Iran. E poi Trump ha difeso i nuovi dazi applicati su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea, e ha minacciato l'Unione per le multe alle big tech americane e ha alluso a un suo terzo mandato nel 2028. Devastanti incendi boschivi in Spagna, vicino Madrid, e in Francia, oltre 220.000 persone evacuate in tutto, 60.000 solo nell'ultima notte nella zona di Bordeaux. È tutto da Nicola De Muro.
4: Weekend number one.

boccette per il viaggio, anche perché oggettivamente se ti fermi a prendere qualcosa lungo la tratta rischi veramente di spendere quei 2-3 milioni di euro, di indebitarti. No, guarda, mi sono fermato lì per mangiare qualcosa, ho deciso quindi di non comprarmi una casa mai più. Tra pochissimo aspettiamo i vostri messaggi come sempre, ricette facili, difficili, anche sbagliate, noi non giudichiamo nessuno. Lose Control subito.

16:30 minuti qua in diretta su Radio Number One, ancora mezz'ora insieme con me Virginia, poi subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Devo dire che comunque ci sono un sacco di appuntamenti molto importanti, vedi, arriva l'estate, uno in teoria vorrebbe riposarsi e invece si riempie giustamente la giornata di cose belle e piacevoli da fare, passioni da seguire, poi ritorni a casa stanco ma col cuore pieno. 393 444 0444, momento anche del che cosa bolle in pentola. Allora, chi ci manda anche una fotografia di una bella caprese ergo abbiamo pomodorini, abbiamo mozzarella e il tutto condito anche da una foglia di basilico, che poi c'è il team

0: intanto noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 10 puntualissimi per fare la colazione. Invece rimanete qua insieme ad Alvise che vi farà compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi, a domani.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'esercito ucraino ha colpito alcune navi russe nel Mar Caspio. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le navi trasportavano armi dirette all'Iran. Sempre oggi forze ucraine hanno attaccato una raffineria a Tiumen, in Siberia. A Bologna sono emerse nuove immagini dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un arresto al Rione Pilastro. L'avvocato della famiglia Giovanni Anselmo solleva interrogativi sull'autopsia, chiedendo perché ci fosse sangue nei polmoni dell'uomo. È polemica per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Andrea Pirlo. Più Europa e un atleta ucraino criticano un suo contratto da sponsor con una piattaforma di scommesse russa, definendolo un accordo con rubli insanguinati. Luca Esposito, il 26enne originario della Tunisia, fermato per l'omicidio del giornalista salernitano Paolo Esposito, ha confessato. L'uomo, trovato in un casolare, ha raccontato della lite precedente e di aver dato fuoco alla vittima quando era ancora viva. La società Como Calcio ha deciso di vietare i colpi di testa negli allenamenti per tutte le squadre giovanili dai 10 ai 13 anni. La scelta si basa su studi scientifici che evidenziano i rischi di traumi cranici per i giovani calciatori. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: It's the weekend!
5: Weekend Number One.
0: Gentlemen, buon sabato a tutti da Radio Number One, buon sabato a tutti da parte di Alvise Salerno. Continua il Weekend Number One all'interno di quella che è la nostra programmazione, che vi tiene compagnia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l'anno. Noi non ci fermiamo mai, neanche in questo soleggiatissimo, mi verrebbe da dire, 25 luglio 2026. Io ringrazio e saluto la Virgi che tornerà a farci compagnia domani mattina, sempre solito orario, stessa radio e stesso programma. Adesso tocca a me per le prossime quattro ore, tocca a me farvi ascoltare la migliore musica del presente, del passato e soprattutto anche del futuro. E allora, come sempre diciamo, come sempre ci piace dire in apertura del nostro appuntamento, senza ulteriori indugi pensiamo a ballare, pensiamo a mettere del ritmo, del pepe all'interno di questo nostro Weekend Number One del primo pomeriggio, e lo facciamo con gli Another Talk to You. Benvenuti.

Up to You, Another con 54 Ultra, una delle canzoni di quest'estate su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere tenervi compagnia, iniziare a tenervi compagnia nel corso di questo nostro weekend, fermo restando che comunque siamo stati insieme anche da lunedì a mercoledì nel PN1 al posto di Stefano Federici. Ci sono stato io, ci siamo divertiti tantissimo, ma adesso dobbiamo pensare a chiudere un capitolo, quello di questa settimana, e aprirne un altro che non è semplicemente quello della prossima settimana, ma è anche quello del mese dove probabilmente tutti voi vi divertirete di più, perché sarà il mese di agosto, sarà il mese più caldo dell'anno, fermo restando che comunque luglio non è che sia stato proprio tutta questa Pasqua, però comunque agosto solitamente è quel mese dove le temperature si alzano e dove tutti quanti voi andrete in vacanza. Poi certo ci sono anche quelle persone che decidono invece di fare le vacanze o prima o dopo, quindi o giugno o settembre, ma apriamo proprio così: 393 444 0444. Quando è secondo voi il periodo migliore per poter andare in ferie? Ditemi la vostra.

0: All My Life su Radio Number One. Ben trovati a tutti quanti da Alvise Salerno. Stiamo parlando di qual è il periodo migliore per poter andare in ferie secondo il vostro punto di vista. Questa la domanda molto semplice e molto chiara, e ve la pongo semplicemente perché settimana prossima entreremo nel mese di agosto, quindi tanti di voi, tanti di noi partiranno per le proprie ferie. È arrivata una nota audio molto molto interessante che ci permette di aprire ufficialmente l'argomento. Sentiamo.
1: Da diversi anni luglio è il mese migliore perché ci sono i prezzi più bassi ed è il caldo accettabile.
0: Okay.
1: Dopo Ferragosto di solito piove. Ciao Mauro da Bulgaria.
0: Ciao Mauro, ma quindi tu hai vissuto questo tipo di esperienza? Cioè dopo Ferragosto basta, fine, non si può andare più da nessuna parte? Beh, ci sta come punto di vista, effettivamente se è un'esperienza personale è giusto metterla in campo. Personalmente guarda, io preferisco sempre settembre in realtà più che luglio. Sono partito anche a giugno, mi sono trovato bene. Bene, ma settembre, ragazzi, è tutta un'altra storia.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Ho just got

Viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove c'è stato un incidente tra la A10 Genova Ventimiglia e lo svincolo di Masone in direzione di Gravellona Toce, cosa che chiaramente ha causato anche delle code a catena. Andiamo avanti adesso con la A8 Gallarate Gattico, dove ci sono delle code tra Milano Varese e Gallarate Ovest in direzione proprio della A26. Sulla A13 Bologna Padova ci sono delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova, mentre invece sulla A23 code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio. Tangenziale est adesso, traffico tra Agrate Brianza e la SP208 Carugate Brugherio Nord, mentre invece sulla A1 nel tratto Milano-Bologna, attenzione perché c'è stato un incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano che ha causato anche in questo caso delle code a catena tra Modena Sud stessa e la A22 Modena Brennero in direzione della stessa Milano. Andiamo avanti adesso con la A4 Venezia Trieste, traffico tra alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Trieste. Con questo è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.

Vise Salerno, stiamo parlando di qual è il periodo migliore per poter andare in ferie. Abbiamo introdotto l'argomento e adesso voglio approfondirlo perché c'è stato un report che è stato pubblicato nelle settimane passate da parte di Skyscanner che aveva rivelato la settimana migliore per poter partire quest'anno, che è stata, perché è già passata, quella tra il 29 giugno e il 5 luglio. Quindi in quella settimana molti italiani hanno deciso di affrontare le proprie vacanze, di prendere giorni di ferie per poter fare questa settimanella tranquilla, ed effettivamente è vero, perché i dati confermano che in quella settimana sono stati tantissimi i viaggiatori, e soprattutto Skyscanner ci ha permesso anche di sapere che il giorno migliore per poter partire, in realtà sempre, non soltanto quella settimana, è il venerdì, perché si tratta di una scelta controintuitiva, considerando che molti decidono di partire o il sabato o la domenica. Di conseguenza le compagnie aeree, soprattutto se si viaggia in aereo, decidono di abbassare i prezzi proprio il venerdì, che è il giorno prima rispetto al picco. Molti di voi stanno continuando a commentare, io continuo a chiedervelo: quando è secondo voi il periodo migliore per poter andare in ferie? Giugno, luglio, agosto, settembre? Ditemi la vostra. Adesso James Blunt.

0: Material Lover, Siena Spyro su Radio Number One, 14:36 minuti. Quando andare in ferie? In quale mese? In quale periodo? Di questo stiamo parlando nel nostro Weekend Number One. E i vostri messaggi sono in parte indicativi, perché in realtà avete delle preferenze molto molto chiare. In altri casi invece si dice: ma per me l'importante è partire, non mi interessa quando, ma l'importante è partire. E poi ancora, dato che abbiamo parlato di questa analisi di Skyscanner, c'è chi dice: Alvise, tutto bello, peccato che a Roma il 29 giugno è la festa patronale e le compagnie aeree, se parti da Roma, ti mazzolano. E anche questo è vero. Poi sentiamo una nota audio che è arrivata, vai!
1: Ma dipende un po' da quanto stai via. Certo che poter partire il 29 giugno e tornare ai primi di settembre sarebbe il top. Poi vabbè, io il 29 giugno compio gli anni, quindi top del top. Paolo da Mantova, ciao.
0: Ciao Paolo, grazie. Beh, allora a questo punto auguri in ritardo. Scusa, non lo sapevamo, adesso lo sappiamo con un mese, ma auguri anche se in ritardo. Torniamo alla musica, Paul Russell. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang su Radio Number One. Siete pronti a scatenarvi con una grande canzone? E allora siete nel posto giusto.
1: Weekend Number One.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Tante persone non lo sanno, ma in realtà questa canzone originariamente l'ha cantata Michael Jackson. Eh sì! Allora, spieghiamo tutto. La canzone che avete appena sentito è datata 1974, poi è arrivata in Italia l'anno successivo, nel 1975, conquistando tutto il successo possibile e immaginabile. Ma in realtà originariamente questo brano era stato composto per le Supremes, soltanto che fu ritenuto non adatto per le voci di quella girl band, e di conseguenza si pensò a quale potesse essere una soluzione ideale per riuscire a far sì che questa canzone potesse avere un successo clamoroso. E allora lì ecco l'idea: si chiamano questi ragazzi e si fa cantare la canzone a un dodicenne che però dimostrava di avere tanto talento. Quel dodicenne era Michael Jackson, e la canzone venne cantata per la prima volta proprio nel 1971 dai Jackson 5. Quindi l'origine di questa canzone in realtà è molto più bella di quello che si possa pensare, e soprattutto ha attraversato varie fasi: la fase delle Supremes, la fase dei Jackson 5, la fase di Gloria Gaynor, poi anche quella dei Communards negli anni 80, alla fine degli anni 80. E attenzione, perché c'è stata... No, questo mi fa ridere, perché noi abbiamo parlato di Michael Jackson, di Gloria Gaynor, però c'è stata anche una cover qui da noi in Italia, perché l'ha cantata Ambrangiolini. Cioè, Ambrangiolini all'interno di Non è la Rai ha cantato Never Can Say Goodbye, chiaramente in playback, come sempre succedeva all'interno di Non è la Rai. Però abbiamo anche una cover della nostra italianissima Ambrangiolini. Quindi una storia fatta di continue versioni, di continui cambi di rotta, di continue voci che si sono intervallate. Una di queste l'abbiamo sentita qui su Radio Number One, quella dell'immensa ed eterna Gloria Gaynor. E adesso, da una grande canzone, passiamo ad una canzone del presente, una canzone di quest'estate, una canzone bossa nova che si chiama Bossa Nostra. Lei è Gaia.

Coming Home Shepard su Radio Number One, 14:51. Abbiamo parlato in questa nostra prima ora di ferie, di qual è il momento migliore secondo voi per poter andare in ferie. Avete dato le vostre risposte, ma c'è una persona che in ferie non c'è andata, è in pensione, ma non è andata in ferie perché ha pensato a laurearsi. E voi direte, vabbè, fino a qui nulla di strano. Beh, questo laureato, questo neolaureato in economia ha 96 anni. Si chiama Sergio Sanfilippo e al campus di Piacenza ha completato il suo percorso che in realtà aveva interrotto da giovane per poter andare a lavorare, un percorso che è stato definito meraviglioso da parte di quelli che sono stati anche i suoi colleghi più giovani, quelli diciamo che non erano un pochettino fuori corso come lui, però è una bella storia questa da raccontare ed effettivamente ci fa capire quanto alla fine non importi l'età che si ha, ma importa più che altro quanto si voglia raggiungere un obiettivo. E il dottor Sanfilippo, perché così lo dobbiamo chiamare, il dottor Sanfilippo ha deciso di completare questo suo percorso di studi in economia, dichiarando anche che la memoria, giustamente direi anche a 96 anni, la memoria non è più quella di un quarantenne, però è riuscito a portare a termine il suo percorso di studi collegando teoria a pratica, perché lui in realtà nel corso della sua vita ha lavorato proprio nel campo economico, di conseguenza questi suoi tanti anni di lavoro gli hanno permesso di collegare ciò che ha fatto durante il suo arco lavorativo proprio con il percorso di studi che ha deciso di completare in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi soprattutto. È arrivata questa laurea, mi faceva piacere farvi sapere che comunque non importa l'età, ma siete sempre e sarete sempre in grado di poter raggiungere quelli che sono i vostri obiettivi, dovete solo volerlo. La volontà è molto molto più importante rispetto al talento.

0: Maroon 5 All Night in chiusura della nostra prima ora insieme qui su Radio Number One, ma il weekend Number One continua. Io vi ricordo che staremo insieme fino alle 18, quindi ancora altre tre orette da passare insieme. Ci saranno tanti argomenti ancora di cui parlare, tante cose da approfondire insieme. Arriverà anche il nostro Music Searcher, quindi la nostra rubrica dedicata agli artisti emergenti, il meteo, lo sport, insomma, come sempre il weekend Number One su Radio Number One è ricchissimo. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Amici e amiche di Radio Number One, sono scattate adesso le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Nuove immagini mostrano l'agente della polizia scientifica durante il sopralluogo sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto a Bologna durante l'arresto al rione Pilastro. I legali sono in contrasto sull'origine della chiazza di sangue. L'avvocato della famiglia ha sollevato accuse sull'autopsia, menzionando anche alcune presunte tracce di cocaina. L'Ucraina ha colpito alcune navi russe nel Mar Caspio. Il presidente Zelensky ha dichiarato che le navi trasportavano armi dirette all'Iran. Parallelamente, l'esercito ucraino ha proseguito gli attacchi alle infrastrutture russe, colpendo una raffineria a Tiumen, in Siberia. Luca Esposito, 26enne originario della Tunisia, ha confessato di essere coinvolto nella morte del giornalista salernitano fermato mentre si nascondeva in un casolare. Il ragazzo ha raccontato della lite precedente all'omicidio, affermando che la vittima era ancora viva prima di essere data alle fiamme. Con sé aveva il cellulare e una carta di pagamento del giornalista. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha criticato la scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale di Calcio. La Russa ha espresso scetticismo, augurandosi che Dio ce la mandi buona e paragonando la nomina, dopo il rifiuto di Guardiola, a una montagna che partorisce un topolino. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Weekend Number One.

Nostra seconda ora insieme si apre con la sua American Girls su Radio Number One. Ben trovati, io sono Alvise Salerno, questo è il Weekend Number One e apriamo questa nostra, per l'appunto, seconda ora con quelle che sono state le proposte presentate nei giorni scorsi per le nuove banconote da insomma portare avanti nel corso della nostra vita e della nostra quotidianità, non soltanto in Italia ma in tutta Europa. È un argomento di cui si è parlato tantissimo, tanti sono stati anche i meme su internet, tante le discussioni. Allora, le proposte sono varie. C'è quella legata alla cultura europea con Maria Callas, con Leonardo da Vinci, con Beethoven, con Marie Curie, insomma sono volti importanti della cultura europea. La seconda proposta, fiumi e uccelli, che rappresentano ovviamente le varie nazioni europee. E poi invece la cultura, tutte quelle altre proposte riguardano sempre cultura europea ma con volti diversi. C'è chi si sta lamentando di queste nuove banconote, ma la vera domanda che io mi pongo, ovviamente dovete sempre pensare al fatto che la mia generazione è una generazione un pochettino diversa rispetto a quella che era legata alle banconote fisiche, ma dobbiamo davvero pensare a un cambiamento della moneta fisica? Cioè sì, ok, però stiamo vedendo, anche i dati ce lo raccontano, che comunque la moneta digitale va sempre più per la maggiore. È una piccola domanda, ma chissà.

Radio Number One, 15 e 11 minuti. In questa nostra seconda ora, all'inizio di questa nostra seconda ora, stiamo parlando di questa proposta della BCE, vale a dire della Banca Centrale Europea, di cambiare le banconote, lo styling, fare per l'appunto questo restyling delle banconote che saranno nei nostri portafogli a partire dai prossimi mesi, dai prossimi anni. Dopo quasi 20 anni, anzi più di 20 anni, che manteniamo sempre lo stesso format, adesso si sta cambiando. La cosa interessante è che si sta cercando di capire attraverso i cittadini europei quale potrebbe essere la proposta migliore, cioè tutti quanti possono esprimere la propria opinione. Per quel che ci riguarda lo possiamo fare attraverso il sito della Banca d'Italia, quindi se voi andate sul sito bancaditalia.it potete esprimere la vostra preferenza, c'è questo sondaggio e di conseguenza poi i voti verranno trasmessi alla BCE, che poi deciderà, sommando tutto quanto, quale sarà stata la proposta migliore. Tra le tante, tra l'altro, che prima non abbiamo citato, delle nuove banconote, c'è anche la proposta verticale, cioè non soltanto adesso i video li vediamo in verticale per i nostri smartphone, ma adesso pure le banconote dobbiamo avere in verticale. Per me, ragazzi, il formato originale orizzontale non si tocca, per quanto mi riguarda. Poi ognuno chiaramente sceglie con il proprio gusto e la propria scelta personale. Adesso Karol G e Manu Chao, eccoli.

0: Radio Number One alle 15:20. Tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Tutto questo nel Weekend Number One, tutto questo su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove il traffico è allo svincolo di Peschiera, mentre invece sulla A28 Portogruaro-Sacile, incidente allo svincolo di Cimpello, raccordo Cimpello, superstrada 13, in direzione di Portogruaro. Andiamo avanti adesso con la tangenziale est, dove le code sono allo svincolo della SP208 Carugate, Brugherio Nord, in direzione di Lecco, mentre invece sulla A15 2 km di code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Adesso A7 Milano-Genova, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione di Genova, ma anche delle code, sempre rimanendo sulla A7, nell'allaccio della A21 Torino-Brescia in direzione della stessa Genova. Andiamo adesso sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove il traffico è tra la A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce, mentre invece tornando sulla A4 ci sono delle code tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione di Trieste. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove il traffico è tra Como Centro e il Lago in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Funk, Francesco Gabbani su Radio Number One, 15:29, ben trovati da Alvise Salerno. A tutti voi che state ascoltando Radio Number One, magari siete per strada o state andando da qualche parte, tornando da qualche parte, siete in ferie, magari in questo momento ci state ascoltando attraverso la nostra app sui vostri smartphone, che vi ricordo essere sempre a vostra disposizione. Scaricatela e portateci con voi durante le vostre vacanze nel corso del prossimo mese, delle prossime settimane. Ecco, a tutti voi voglio far sapere che ci sono delle proposte di lavoro interessanti, ma non in Italia, in Florida. Però ci sono tantissime persone che hanno sempre avuto magari questo sogno di entrare a far parte di un mondo fantastico, e per fantastico non intendiamo meraviglioso, che si lavora, cioè sì, si lavora anche bene sicuramente, fantastico nel senso che parliamo della Disney, perché a Disney World in Florida stanno cercando italiani, 16 euro all'ora il pagamento, e si parte ad autunno 2027. Io fossi in voi un pensierino, se state cercando lavoro, magari ce lo farei pure, eh?

e The Bauza, il loro ritmo, la loro Magnetic su Radio Number One, 15:35 minuti, ne è vero, amici e amiche di Radio Number One. Abbiamo introdotto l'argomento Disney, ma perché abbiamo parlato della Disney? Perché tra l'altro in questi giorni c'è il San Diego Comic Con, che forse è la fiera più importante al mondo per tutti

Alfa e Lorenzo Giovanotti, appena sentita su Radio Number One, in super salita dalla 23 addirittura alla numero 4, ha sfiorato il podio in questa serata del 25 luglio. Buon vento di Giovanotti e Alfa. E adesso alla numero 3 dalla Norvegia di Bausa, stabili come la settimana scorsa con Magnetic.

Magnetic di Bauza, stabili come la settimana scorsa al numero 3 della nostra classifica ufficiale. Come detto più volte, avremo una nuova numero 1. Tra poco scopriremo chi ci sarà sul gradino più alto del podio, ma prima saliamo alla 2. Più 15 per Jungle, The Wave.

La canzone che rilassa corpo e mente è intitolata The Wave, cantata da Jungle, la numero 2 della nostra classifica, canzone in salita dalla numero 17. E sono 15 le posizioni recuperate in questo weekend da Jungle. E adesso la nuova numero 1 con il progetto australiano Tame Impala, Dracula.

0: Dracula. Non siamo in Transilvania, non ci sono castelli, ma c'è una canzone che arriva dall'Australia e fa parte del progetto Tame Impala ed è questa la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi aspetto lunedì a partire dalle ore 14 nel PN1 oppure sabato prossimo dalle 18 con una nuova classifica qui su Radio Number One. Ciao!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, 3 minuti alle 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Nel buio della notte
5: la musica risplende ancora più intensamente.
4: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
5: Number One Nights.
4: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.